cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nesto agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu tra.

in autobuso, mi lasa scamparan la infanezza, alla foiro, c'è la desiro, il mi resesti de giusto spenso. E la cuirei della pensione, mi exigias revoi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a Dio i semi farà smiracolo, c'è

l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo un catapioco. Dimmi morighi che essa svino, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i ferma so culo mi careva spri. E da vaghino, inter la crura.

Ne dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a te mi sei noi farà smiraggio, c'è il

orizzonte c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta o stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi careva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Me dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà smiraggio.

orizzonte, c'è le si sfora la cielo, c'è fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa svino, adesso si stinta porta poco, anto spegulo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

miro, ce la desiro, il miras esti de giusto spenso. En la cuireio de la pensiono, in exigias revoi cae ornono, y el amateno hasta aspettago, che a ti mi semo mi faras miracon, char feio

l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo, un catapioco. Dimmi morighi che essa svino, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi careva spri. E da vaghino, inter la crura.

in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro della desiro, il mi rasesti del più sospenso. E la cui reio della pensione, in exigias revoi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più i semoi farà smiracolo, c'è il feio.

autobuso, mi lasas campar la infanezza alla foiro della desiro e mi resti di più sospenso. En la cuireio de la pensiono in exigias revoi cae hormono, y el amateno hasta espectáculo, que a ti y seimo y faras miracol, char fe